0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ebbene, ebbene, siamo arrivati alla fine, cari amici. Io vi saluto con quest'ultimo brano degli U2, Street of Dreams è il titolo del brano. E l'appuntamento è per quando è l'appuntamento? L'appuntamento è per venerdì prossimo. Venerdì prossimo però temo che non ci saremo, in quanto, come sapete, da venerdì 27 inizia c'è l'inaugurazione della fiera, la fiera di Conselve, che si protrae per tutto il fine settimana e tutta la prossima settimana fino al 6 di settembre. Quindi sicuramente ci saranno degli incontri. Vi ricordo che siamo presenti con la radio all'interno dello stand fieristico, quindi se volete passare, salutarci, saremo lì con la nostra postazione mobile. Quindi tanti saluti, buona serata a tutti, buonanotte, e a voi gli U2, buonanotte ancora, ciao ciao.

0: Questa è Free Radio.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti e educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Hit Music Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Fammi un po' compagnia, dai baciami adesso, io non so cosa sia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato,

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castellocini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio con Selve.

0: notate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non

0: Mobbity, mobbity, mobbity. Mobbity, mobbity. Mobbity, mobbity.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: e no, e ridi.
1: Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

0: fragole.
1: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

non sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Be bound and chained.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

Bastanın, bastanın, bastanın.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: on the trick, and now the two of us can rest in peace.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconserve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

0: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Sognavo per noi

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: lasciare, trova un modo per entrare, trova un modo per...
1: Free Radio.
2: Playing nothing but back-to-back hits.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.

Booking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

80, così l'esordio degli anni 80, andavate con il, si può dire la marca, sì, il Sony Walkman con la cassetta, che eravate registrati il pezzo di Supertramp. In questo caso si intitolava The Logical Son. Oi. Allora, avete finito di festeggiare la fiera di Sant'Agostino? È stata veramente una festa incredibile che abbiamo, diciamo così, in qualche modo celebrato per lungo e per largo. Io ho visto veramente delle cose pazzesche. Noi avevamo la nostra stazione orbitante sotto la colonna dei Lidwall, lì in piena festa. È stata veramente un'esperienza. Abbiamo conosciuto tante persone, mamma mia! Che bello! Noi c'eravamo tutti, un po' a turno così, perché abbiamo anche una vita, come si dice. Abbiamo cambiato? Sì, con noi c'è Paul McCartney con la sua Good Night Tonight. Ho sbagliato il tempo.

È una strana storia che mi accompagna con questa canzone, così mi risveglia. Sapete che io sono di origine pugliese, ma non ditelo a nessuno. Niente, ricordo che ai tempi non certi brani arrivavano prima al nord e poi al sud. Voi non ci crederete, ma era così. Allora io cosa facevo? Siccome ai tempi erano poco più di un quindicenne, registravo i brani e dove andavo in vacanza cosa facevo? Chiedevo di andare in diretta. Dicevo: vabbè ragazzi, io vado in diretta, non sono bravo, però la musica nuova. E allora loro facevano due calcoli, il direttore diceva: ma sì dai, si può fare.

Hai presente quel millimetro che ti rimane in fondo al bicchiere, che è il più buono? Cristina, dedicato a te che ci stai ascoltando, che ci hai iscritto al 378-0655-630. Fatelo anche voi ragazzi, nessuno ve lo impedisce. Così vi mando un super abbraccio. Abbiamo bisogno di tanto affetto ragazzi. Ci attende un inverno rigidissimo, non so perché ho questa percezione. Farà un freddo cane. Già sento il vento che scorre. Sì, lo sentite anche voi? Io lo sento, sì, lo sento!

Oh ragazzi, sta canzone mi fa volare come il vento, Ride Like Wind. Vediamo chi indovina. Chi era? Era lui, era Christopher Cross, ragazzi. Vi ho mandato una ventata di freddo, di fresco, per quelli che magari adesso stanno sulle cuffiette, magari stanno camminando. E allora vai, spacca, corri, ce la puoi fare. Se cammini veloce, puoi anche correre.

Allora vediamo un attimo di capire. 1984, cosa stavamo facendo? Siete su Free Radio. Qualcuno ve l'ha detto? No, non ve l'ha detto, me ne sono dimenticato. È la radio di Conselve. Sì, quella web. E siete tutti sintonizzati con noi, non web, quindi quelli che sono lì e perché veramente vogliono esserci, assolutamente vogliono esserci e vogliono rimanere in nostra compagnia, nel nostro sound, eh? Un saluto lo vogliamo fare? Sì, dai, Cristina, grazie di ascoltarci. Salutiamo anche Elena,

po' addolcita, sì. Sei un po' addolcita. Parlo della temperatura, ragazzi. Ormai qua dalla nostra vetrata vediamo un palco spoglio e dove si sono esibiti un sacco di artisti, magari non conosciutissimi, però veramente fantastici. Sono stati 10 giorni pazzeschi. E allora ieri ho preso la Vespa così e sono andato diretto così a vedermi i fuochi, che sono stati veramente divertenti, sì, perché a me piacciono tanto i fuochi. Sì, mamma mia che belli.

0: feste. Ne approfittiamo per salutare gli amici di New Style, il bar qui in centro.
1: Let's get it started.
0: Ve lo dedico. Giuliano, tutto per te. Che so che sei un intenditore.

E voi non potete pensare, non potete immaginare le emozioni che ci date. Soltanto l'idea di sapervi vicino a noi è tanta roba. Perché comunque, anche se qualcuno vuole farvi del male, anche solo con delle parole, voi siete più in là, non sentite il dolore, anzi sorridete e sorridiamo, ragà. Tutto per voi, dedicato ai gelosi.

Non male sta chitarra. Oh ragazzi, stiamo cercando un bassista. Se c'è un bassista in ascolto, si faccia avanti. Stiamo tirando su una storia tesa. Martin Solveig, la canzone che lo ha fatto conoscere ai più, si intitolava Jealousy. Dai ragazzi, sparatevi questa adesso. Voglio vedere gli addominali esplodere. So che molti sono in palestra con la cuffia addosso.

E come spesso accade, ci vengono a trovare qui, non si scherza, le porte sono sempre aperte. Facciamo un saluto a Bianca che è venuta a trovarci con Coach, con Jim,

ascoltata per intero. Feeling Good, Michael Bublé, da una sua raccolta del 2005. Ma che bella, fantastica. Non ci metto parola qua, non ci metto bocca, però vi voglio carichi ancora, eh? Dai, su. Questa volta è il momento delle gambe, non degli addominali, eh?

Come potevo fermarla? Eh? Come potevo fermare Adele? Così siamo ripiombati dopo il ritmo di Adele a qualcosa di più romantico. Una bella canzone questa. Oggi niente musica italiana tranne questa. Sentite veramente un qualcosa di fantastico. Ascoltate le parole di questa canzone. Molti di voi probabilmente si ritroveranno. Per quelli che non se ne sono accorti, siamo entrati nel mondo del cantautorato italiano. Questa volta con Eugenio Finardi, dall'album Diesel. Questa è Non è nel cuore.

Erano anni che aspettavamo che un italiano vincesse il Gran Premio di Monza. Erano anni che aspettavamo che il ministro dell'economia ci dicesse che finalmente la nostra produttività iniziava a prendere, diciamo così, un po' di aria. Ed eccoci arrivati anche a quel momento. Peccato per le ragazze in Turchia, brave lo stesso, ce l'avete fatta. Comunque eravate in finale, ne rimarrà soltanto uno.

Che meraviglia! E salutiamo anche la Valentina, che il mercoledì sera così ci allieta. Ascoltatela, mi raccomando. Brava, eh. All of my heart, A, B, C, l'alfabeto nelle tre lettere. Ce lo siamo ascoltati appunto quando ormai ci avviciniamo a pochi minuti, eh. Ci mancano solo tre quarti d'ora alla fine di questi 120 minuti. Insieme a voi Mr. Joint, insieme a voi Free Radio Conselve. Vabbè, abbiamo lasciato un brano che non si ascolta spesso per uno di quei brani iconici come solo gli Afri e i Toto, scusate. In questo caso il brano iconico è proprio lui, quello che stavo dicendo prima, appunto Africa.

E so di gente che è appena stata in Africa, in Kenya, e mi hanno fatto vedere delle foto bellissime. Ci sono veramente dei safari suggestivi, dei tramonti bellissimi, un mare stupendo, veramente carino, carino. Il clamoroso mal d'Africa. Va bene, questi erano i Toto con appunto Africa. Oh, stiamo sciallissimi, tranquilli. Lo facciamo con Bruno Mars e con un altro gruppo di grandissimi artisti. Questa è la loro Love's Train, il treno dell'amore.

E non ve ne pentirete. Tutto per voi, solo su Free Radio. Mr. Joint. Non ve ne pentirete, così come non vi pentirete di essere collegati sulle nostre emittenti web, eh? Ancora un tuffo indietro nel passato. Earth, Wind and Fire dal 1977. Questa è la loro incredibile, stupenda, meravigliosa

ragazzi, sta cominciando il weekend praticamente per tutti voi che avete avuto la pazienza di aspettare. È arrivato il lunedì, il tanto amato lunedì, che di solito si pronunciava così. Sì, perché era un inferno, la parte più alta dell'inferno. Sì, ma dopo piano piano, si diluiva.

quel bacino, metti quel gettone. Allora siete andati sicuramente anche lì, avete sentito gli intrattenitori dell'autoscontro. Ragazzo, metti il gettone, sei pronto? E non ci siamo spostati di un anno, rimaniamo nel 1977, quando John Travolta con i Tramps ci faceva divertire come pochi. E...

Quante volte vi è capitato di ballare con voi stessi, magari di fronte a uno specchio? Che se non capisco male significa suda. Billy Idol, rivisto e rivisitato da Generation X. Era l'anno 1981 e noi così lo abbiamo in qualche modo rievocato. Così come stiamo rievocando 10 anni dopo questo bellissimo brano dei

0: fino all'ultimo istante ce la siamo ascoltata. Joyride dei Roxette, che meraviglia! Le chitarre dei Roxette.
1: Free Radio Conserve.
0: Non si possono dimenticare.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Consilvano.
0: Sì.
1: Free Radio.
0: Solo da noi potete trovare tutto questo, è senza pubblicità. Quindi è solo musica e sono soltanto le nostre note a tenervi compagnia, a volte le nostre voci. Dopo di me sapete chi arriva, vero? Arrivano le novità. New Entry con Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Quindi mi raccomando, rimanete fedeli alla nostra emittente. Avete solo da guadagnarci. Il resto lo fate voi. Ah, senti che meraviglia! Pezzi così non ne fanno più. Il turno di Al Stewart e la sua Ears of the Cat.

E così tra un fritto e un'insalata, anzi un soffritto e un'insalata, dai. State preparando? Ci siamo? Sì, l'orario è quello per i ritardatari come me. Rimasterizzato totalmente nel 2001. Pensate, sono già passati 25 anni dal remaster di questo fantastico album, The Year of the Cat, l'anno del gatto. E non poteva essere che lui, che Al Stewart, era proprio lui? Sì, era proprio lui, Al Stewart. Abbiamo cambiato genere? Io la voglio flacca?

Arabe del Palo, si sono sciolti alla morte così del loro fondatore, purtroppo scomparso così per conto suo, non sono più andati avanti. Vabbè,

Oh, ma io ho guardato fuori, è già buio. Non ero più abituato. Ai ai ai, ragazzi. Tonight, appunto.

scanzonata, come direbbe il nostro caro direttore Picello. Ci avviciniamo a passi lenti ma risoluti verso la fine di questi 120 minuti insieme, ragazzi.

Oh, occhio che mi scappa, eh! Occhio che mi scappa, mi raccomando! Era Johnny Yates Jets con la sua Shattered Dreams. Come dicevo,

0: è volato via proprio questo pezzo così, senza neanche che ce ne fossimo accorti. Fly, Robin Fly, erano le prime luci di una disco che dopo si sarebbe trasformata via via nella dance più sfrenata. Come detto, le Silver Convention, scusate, oggi sono così.
1: Allora siamo sempre con...
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Adesso ho una domanda.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
0: Occhio al cuore! Occhio al cuore, ragazzi! E Roberto ieri ha condotto anche l'estrazione della tombola che ha portato un vincitore che l'ha fatto diventare, insomma, milionario.

0: Sì, 120 minuti e Big Ben appunto ha detto stop. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso saluto, un grosso bacio, rimandarvi alla replica di giovedì o a quella di venerdì notte. Un pugno di secondi prima che anche questo brano sfumi, per lasciare spazio appunto alla musica di Free Radio. E alle 21 ricordate Sergio Cobuccio e Anna Codemo con New Entry. A tutti una buona serata e una buona continuazione su Free Radio.
1: Il comune di Conselve con l'associazione L'Albero organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.
2: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
3: Tanta musica nuova, appena sfornata.
2: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
4: In che senso?
2: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
5: Se i miei calcoli sono esatti.
2: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
6: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
7: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
2: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
7: Questo brano racconta una relazione complicata.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

E buonasera cari amici, care amiche, cari ascoltatori. Finalmente oggi è rinfrescato, insomma dai, adesso si sta un po' meglio fuori. Benvenuti al nostro consueto programma Pillole di Musica. Sono Roberto Violato e questa sera, come ogni giovedì, vi accompagno in un viaggio fatto di storie, significati, aneddoti e sfumature che rendono ogni brano unico. Qui la musica non passa soltanto, ma si svela, si racconta, lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. Lasciatevi guidare dalle emozioni. La nostra serata comincia adesso. Iniziamo questa serata, ho scelto di iniziare con brani stile anni 50 e anni 60. Per prima ascolteremo una canzone scritta da Chuck Berry, ma non è lui che la canta. Si intitola questa canzone Roll Away Johnny. Poi ascolteremo Mr. Easy con Rising Hell e poi Neil Sedaka. Ma iniziamo questa serata da Roll Away Johnny di Chuck Berry, però come ho già detto non è lui che la canta. Andiamo. Eh sì, questo qua è proprio rock and roll anni 50, questo qui. Ciao Tonino.

Nels Daka è l'autore di questa canzone, scritto nel 1961, pensate, tanti anni fa. Il titolo del brano è Oh Carol. Ascoltiamo questa bella rock cover.

Eh sì, cari amici, state ascoltando le mie pillole, le pillole di Roberto Violato. Adesso c'è una bella pillola che riguarda una canzone degli ABBA. Questa è una cover di Chiquitita. Dovete sapere che Chiquitita è una carenza in musica. Gli ABBA la scrivono in un momento piuttosto difficile e forse per questo il brano sembra parlare con una dolcezza

molto speciale. Piccolina, non sei sola, il dolore passerà. È una canzone abbraccio, possiamo dire nata per portare conforto. È diventata ancora più grande quando il gruppo ha deciso di donarne tutte le royalties all'UNICEF. Ogni cover la trasforma, ma il cuore resta lo stesso. Un invito a rialzarsi, a tornare, a ballare, a ritrovare la luce dopo la tempesta. Dopo di loro, dopo di questa cover, ascolteremo i Pet Shop Boys con It's a Sin, è un peccato, e Jimmy Somerville con Read My Lips, leggi le mie labbra. Ma sentiamo questa bella cover di Chiquitita degli ABBA. Simpatica questa cover, molto. Perché ci sono cover e cover.

E dite la verità, quanto l'avete ballato questo brano in disco, eh? Però It's a Sin, scusate, è un peccato, però noi lo vediamo ancora, dai.

0: te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Certamente, ve lo dice anche il nostro jingle in lingua veneta. Scaricate le nostre app, così ti ascoltate sempre e dappertutto. Adesso, cari amici, in scaletta ho inserito tre brani di musica italiana. Il primo è di Ivano Fossati, potete immaginare il brano che ho scelto, no, è quello, La mia banda suona rock. Possiamo dire che di sera questa canzone cambia pelle. La mia banda suona rock diventa un viaggio lento, quasi sospeso, dove la musica è l'unica cosa che continua a muoversi, anche quando tutto il resto si ferma. Fossati la scrive lontano, a Miami, pensate voi, cercando un suono che attraversi i confini, e ci riesce alla grande, dico io. La sua banda arriva davvero dove l'uomo da solo non riesce ad arrivare, e anche se lui col tempo, pensate, si è allontanato dal brano, cioè non lo voleva più suonare. Diciamo che resta quell'idea semplice e molto bella, la musica che ti prende per mano anche nelle notti più silenziose. Dopo ascolteremo i Mattia Bazar con Ti sento e Umberto Tozzi con La sua gloria, ma iniziamo da Ivano Fossati, La mia banda suona rock. E quanto avete ballato anche questo, e quanto si balla ancora questa canzone, eh? Ha fatto una grande canzone Ivano Fossati quella volta, eh?

0: di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Consegna.
1: Ti sento, Mattia Bazar.

Eh sì, e questa è Gloria, Gloria di Umberto Tozzi, portata a successo anche da Laura Branigan, in inglese, cantata in inglese.

0: in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Beh sì, avete sentito, navigate e ascoltate la vostra radio preferita, che può essere altrimenti che è Free Radio Conselve. Ancora con pillole di musica questa sera, che ore sono? Me lo dici per cortesia?
2: Sono le 21 e 43 minuti.
1: Beh, 21 e 43 minuti, sono passati tre quarti d'ora, abbiamo un'altra ora e un quarto da rimanere assieme a sentire queste pillole, le mie pillole. Ascoltiamo adesso una canzone dei Backstreet Boys, la canzone si intitola Show Me the Meaning of Being Lonely, praticamente mostrami il significato della solitudine, di rimanere solo. Possiamo dire che questa è una delle canzoni più intime dei Backstreet Boys, è una ballata che non parla solo di un cuore spezzato, ma di tutte le assenze che la vita ti mette davanti. Ogni membro del gruppo attraversa il proprio dolore, la malattia di Brian, il lutto di Kevin, la perdita della sorella di Hovi, l'amico scomparso di AJ. There's something missing in my heart, che tradotto significa c'è qualcosa di perduto nel mio cuore. Diciamo che questo diventa un sussurro che di sera pesa ancora di più. Il mondo continua a muoversi, ma tu resti lì a cercare un senso dentro ad una stanza vuota. Poi ascolteremo gli Spandau Ballet con A Handful of Dust, praticamente una manciata di polvere, e gli U2 con With or Without You. Ma iniziamo dai Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.

Sì, questi sono loro, questi sono gli U2 o U2 come volete. E questa è una grande canzone, una bella musica. Non c'è niente da dire. With or without you, con o senza di te, io ce la farò comunque. Con o senza di te.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Free Radio Conselve, sempre e solo bella musica. Bene, carissimi amici, adesso più o meno che ore sono? Ce l'ha detto prima, aspettiamo un attimino, allora dai. Vi do il nostro numero di WhatsApp per chi volesse naturalmente interagire con noi in diretta. Il numero è il seguente: 378-065-5630. Ripeto per i non udenti: 378-065-5630. Adesso in scaletta ho inserito tre brani di musica country. Il primo è di Will Moseley, che si intitola Good Book Bad, praticamente un buon libro cattivo, questo qua. Pensate, questa è la canzone perfetta per chi ha capito che la vita è già abbastanza complicata e non serve aggiungere drammi. Will Moseley non promette avventure epiche, promette un letto, un libro e di non sparire, che, a pensarci bene, è già più di quanto offrono molti eroi da playlist. Niente whisky, niente cuori infranti, solo routine, calma e un amore che non fa fuochi d'artificio, perché, diciamolo, a fine giornata l'unica cosa che vuoi davvero è qualcuno che non ti complichi la serata. E qua ha proprio ragione. Poi ascolteremo Andy Bosco con California Cowgirl, è una canzone di Kenny Rogers, però non la canta lui, che si intitola My Song Is Love, ma iniziamo da Will Moseley, Good Book Bad. Questo buon libro cattivo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Eh sì, cari amici, pillole musicali qua su Free Radio Conserve, le pillole, le mie pillole, le pillole di Roberto Violato. Bene, andiamo un po' indietro adesso, negli anni, ascoltiamo un gruppo che è veramente eccezionale, parlo degli Earth, Wind and Fire. La canzone che ho scelto è Fantasy, che è una canzone che a me piace moltissimo, se mi è piaciuta, spero che piaccia anche a voi. Possiamo dire che Fantasy è una porta che si apre su un altro mondo. Morris White la immagina e la costruisce per 3 anni, pensate, cercando un luogo dove la musica non è solo ritmo, ma visione. È una canzone che ti prende per mano, ti porta in un posto dove gli amanti vanno, un posto che non esiste davvero, finché non inizi a crederci. Il falsetto di Philip Bailey fa il resto, ti solleva, ti sospende, ti fa sentire che quel mondo migliore potrebbe essere proprio lì, a un passo oltre la realtà. Fantasy, naturalmente vuol dire fantasia, non è un'evasione, è un promemoria. Se non trovi la tua luce, puoi sempre crearla. Bello questo, eh? Poi ascolteremo gli Eagles con Line Eyes, gli occhi bugiardi, bellissima canzone anche questa. E gli America con Sister Golden Eyes, praticamente ascoltiamo le perle di quel periodo degli anni 70. Iniziamo dagli Earth, Wind & Fire con Fantasy.

0: Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ed eccola qua, eccola qua. Line Eyes, occhi bugiardi.

siano giunte agli America. Sister Golden Hair, praticamente è la sorella dei capelli dorati.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sì, cari amici, allora dovete visitare il nostro sito internet www.freeradioconserve.it e scaricate le nostre app. Abbiamo un'app che è bellissima, è sempre sempre aggiornata. Andiamo avanti, allora andiamo avanti. Adesso abbiamo una cover dei Bee Gees. Il brano che ho scelto è I Started a Joke. Praticamente questa canzone di sera possiamo dire che diventa ancora più sottile, quasi un soffio. Robin Gibb canta come se stesse confessando qualcosa che non riesce a spiegare, una frase detta male, un gesto frainteso, quel senso di colpa che nasce quando il mondo ti interpreta nel modo sbagliato. È una canzone che non fa rumore, si muove piano, con quella voce tremante che sembra cercare un posto dove essere capita. E nella notte, quando tutto è più lento, il brano diventa un piccolo specchio. Ci ricorda che a volte basta una parola per sentirsi soli. È una canzone per non esserlo più. Poi ascolteremo John Paul Young, Love is in the Air, l'amore è nell'aria. È un duetto, Whitney Houston con Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Posso avere questo bacio per sempre? Ma iniziamo da questa cover dei Bee Gees, I Started a Joke.

cari amici, le mie pillole, le pillole di Roberto Violato, le pillole di musica, le sentite solo su Free Radio con Selve. Andiamo avanti con la nostra scaletta, la nostra serata, abbiamo gli ultimi brani. Allora, cominciamo con questo brano qui dei Dire Straits, Walk of Life, praticamente il cammino della vita. Sapete che questa è la storia di Johnny? Uno, diciamo che la vita l'ha vista da vicino, praticamente con serate storte, palchi improvvisati, porte chiuse, eppure continua a suonare, a sorridere, a portare un po' di luce dove c'è buio. Mark Knopfler lo racconta con quel riff di tastiera che sembra dire dai, andiamo avanti. È un inno alla resilienza, alla forza tranquilla di chi non si arrende, di chi trasforma le botte della vita in passi e i passi in musica. Alla fine Walk of Life è questo, la colonna sonora di chi cade, si rialza e riparte. Dopo di loro i Supertramp con Breakfast in America e David Bowie, questo è il terzo brano di questo tristi brani, con Absolute Beginners. Ma iniziamo dai Dire Straits, Walk of Life, il cammino della vita, Dire Straits.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Consegna.

0: compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconsilvio.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconsilvio.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Eh sì, cari amici, avete sentito come fare, no? Se no, altrimenti aprite, andate sul nostro sito www.freeradioconsilvio.it e scaricatela direttamente nelle nostre app. Bene, adesso la serata praticamente è finita e vi faccio ascoltare l'ultima canzone che si intitola... Aspettate un attimo, qua c'è un problema tecnico. Allora, così là, scusate. Eccola qua ragazzi. Bene, andiamo avanti allora. Ve l'ho fatto ascoltare altre due volte, non so, stasera c'è qualcosa che non va qui nella console. Comunque va bene. Purtroppo il bello della diretta è questo, cari amici. Vi faccio ascoltare una sigla di chiusura che ho adottato per le ultime 3-4 volte e la sentiamo ancora questa sera. È il quartetto Cetra. Ve la faccio ascoltare bene, eh? Ascoltatela. Eccolo qua. Un bacio a mezzanotte, eh.

0: Europa.
1: Eh sì, qua la riascoltiamo di nuovo, non c'è niente da fare. Dobbiamo arrivare fino alle 23, ma no, adesso la sfumo. C'è qualcosa che non funziona bene. Secondo me c'è qualcuno che mi sta facendo degli scherzi da remoto questa sera, eh. Bene, cari amici, allora possiamo dire questo. Adesso sono le 22:57. Ce lo facciamo dire da lei. Lei sa sempre l'orario.
2: Sono le 22:57 minuti.
1: Sì, lei non sbaglia mai. Questa sera finiamo un minutino prima. Possiamo dire che anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me queste storie, questi aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una buona notte, serena, piena di pace e di buona musica. E dopo di me sapete benissimo che c'è il disco Zaira DJ e poi ci sarà la replica di New Entry con Sergio e Anna. Buonanotte, a presto, ciao ciao.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: ADS Pattinaggio Conselve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro? Mi stai deludendo.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: E io vado, e io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Cos'è da pazzi?
0: Pronto a registrare?
4: Non è una vergogna.
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati cari amici e cari amiche, ascoltatori e ascoltatrici che in questo momento siete collegati con Free Radio Conselve. Questo è New Entry, il programma che suona solo musica nuova. E che dire, buonasera Nina.
5: Eccoci qua, ci ricordiamo come si fa.
2: Sì, ricordiamo ancora
5: come si fa. Perché che bello. C'è stata una pausa discreta, devo dire.
2: Una pausetta, abbiamo avuto una puntata lunedì scorso in diretta dalla nostra regia mobile all'interno del villaggio Fiera. Siamo stati...
5: E che regia mobile, prestazioni allucinanti, devo dire.
2: Ci siamo divertiti, dai. Abbiamo fatto un po' di confusione, come è giusto che sia.
5: No, ma la cosa bella di tutto l'ambaradan è che, essendo una radio web, tutto veramente con degli strumenti, quelli giusti, però anche abbastanza minimi, diciamo.
2: Sì, sì.
5: Comunque, cioè, noi potremmo trasmettere da
2: dovunque.
5: Praticamente.
2: E ne abbiamo già dato prova di
5: ampiamente.
2: Capacità tecniche, di
5: ampiamente.
2: Trasmissioni con speaker da una parte d'Italia e un altro speaker dall'altra.
5: Hai
2: cioè,
5: capito
2: ne
5: come.
2: Abbiamo combinate di ogni.
5: Sì.
2: Annina, è finita la fiera di Conselve.
5: Ma posso dirti?
2: Ma guarda, io non ce la facevo più.
5: No, neanch'io.
2: Non ce la facevo più.
5: Quest'anno ha battuto forte, come si suol dire. Batte forte sempre.
2: Semprissimo. Anche perché devo dire che quest'anno, a livello di ore di sonno,
5: ma guarda,
2: devo dire,
5: Sergio,
2: che forse neanche quando avevo 18 anni.
5: Io non parlerò del mio ciclo del sonno, perché è meglio così.
2: Benissimo. Anche perché adesso che sei smart con lo smartwatch, anche là ti dice vai a dormire.
5: No, non mi dice vai a dormire. La mattina dopo mi dice brava, anche stanotte hai dormito da schifo. Ma probabilmente avrai una brutta giornata.
2: Addirittura.
5: Grazie, Vezzo,
2: cioè, della serie ti fa i grandi auguri per queste giornate.
5: Cioè, proprio la mattina cioè, quando vado a dormire, perché ho fatto questo acquisto, ho comprato un orologio di quelli che ti dicono come vivi, era meglio se non lo facevo perché mi sta dicendo che vivo male. E ogni mattina, cioè ogni sera quando vado a letto, lui ovviamente sente che vado a letto. La mattina quando mi sveglio mi arriva la notifichina: briefing mattutino della serie. Vediamo cosa è successo, com'è andata.
2: Com'è andata talotte. Questa notte?
5: Allora, su un punteggio credo di un totale di 100. Allora, il punteggio di questa notte è stato 50. Scarso.
2: 50, bassino.
5: Sì, direi di sì. Allora, durata del sonno 4 ore e 12.
2: Beh, non male 4
5: sì,
2: ore.
5: Sì, però 1 ora e 3 di veglia.
2: Oddio.
5: E quindi sono un po' meno.
2: Ma è un'ora e tre di veglia, ma sì. In mezzo a quelle 4 ore?
5: In mezzo a quelle 4 ore, intervallate, sì.
2: Aia.
5: Sì, sì, aia. Sì. Quindi io stamattina il mio brief mattutino mi ha detto: guarda che
2: oggi avrai una bella giornata.
5: La qualità del tuo sonno potrebbe influire sulla qualità della tua giornata. E grazie, volevo dirgli, fortuna che
2: che ci siamo. Dai,
5: fortuna
2: va
5: che
2: bene.
5: Ci sei tu che me lo dici.
2: Ce la facciamo. Cominciamo questo appuntamento, il primo appuntamento di settembre con New Entry, quindi base nuova. E di solito facciamo la lista delle canzoni, ma la facciamo dopo perché siamo andati un po' lunghetti.
5: E guarda chi ti ho messo. Mi la prima puntata di settembre.
2: Andrea. Settembre, giustamente, non poteva mancare. 2 settimane, andiamo!

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E cominciamo immediatamente con i saluti dei nostri amici che ci scrivono. Salutiamo Domenico che ha già scritto il primo messaggio.
2: Eh sì, abbiamo già ricevuto l'aposto di rito del lunedì sera.
1: Ormai è tradizione.
2: Sì, ormai se non arriva ci preoccupiamo.
1: Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. È rimasto sempre quello, non è cambiato, anche se è finita la fiera.
2: È finita anche l'estate, direi.
1: Guarda.
2: Perché ormai io continuo a chiamarla sagra, mi dispiace, ma per me è la sagra. Finisce la sagra, finisce l'estate. Cioè proprio...
1: Ma è ormai tradizione.
2: Fa ancora caldo.
1: Poi tra l'altro tra domani e mercoledì dovrebbe cambiare un po' il tempo e quindi probabilmente si dovrebbero abbassare un po' le temperature, le giornate si stanno accorciando e... E che dire, stiamo arrivando, ormai siamo a Natale, manca poco.
2: Dio, adesso dai.
1: Ma funziona così, eh.
2: Hai già capito cosa fare a Capodanno?
1: Sì, non lo so.
2: Ah, ecco.
1: so che non lo so.
2: Perfetto,
1: bene.
2: Perfetto,
1: allora,
2: è già qualcosa.
1: Cominciamo
2: io
1: subito.
2: Io so di non sapere. Chi è che era io so di non sapere?
1: Non me lo ricordo.
2: Ho un dubbio.
1: Non lo so.
2: Non dico niente.
1: Io so di non sapere chi era...
2: Quello che diceva che sapeva di non sapere. Non fa una piega.
1: Salutiamo questa sera poche canzoni dalla nostra playlist che escono perché superano i 3 mesi di vita. Salutiamo i Rolling Stones con In The Stars. Salutiamo le Bambole di Pezza con Porno, che tra l'altro le Bambole di Pezza sono state qui a Este di recente.
2: Che storia.
1: Miles Smith con Hold Me In The Dark. Hanno aperto la band di Johnny Depp.
2: Ah, vedi.
1: Hanno aperto la band di Johnny Depp.
2: Coerente,
1: ci sta. Bene, bene. Allora, cari amici, cari amiche che ascoltate New Entry, provate a indovinare la sigla. La sigla è la base di questo mese, di questa mesata, di questo settembre, che sarà un settembre un po' particolare, perché partiamo a bomba questa settimana, ma la prossima settimana sarò subito immediatamente da solo.
2: Sono pessima.
1: No, Anna, non sei pessima. È lavoro, c'è poco da fare.
2: Sì, no, diciamo che quest'estate per fortuna mi ha portato abbastanza in giro tra il campo scout, la vacanza a Tenerife, dopo comunque qualche giretto qua e là.
1: Ci siamo presi una piccola
2: pausa. In costiera
1: amalfitana.
2: Sì, vabbè, abbiamo fatto un po' di giri quest'anno e l'ultimo giro che mi aspetta è la settimana prossima in Danimarca per lavoro. Non è piacere sto giro, è lavoro, però è sempre carino andare su.
1: Poi ti racconto chi mi è venuto a trovare la settimana scorsa, perché ci ho avuto diversi amici che sono venuti a trovarmi e in particolare uno che non vedevo da 14 anni. Poi dopo te lo racconto,
2: perché è
1: una persona che è capitata quasi per caso qui in zona e che tra l'altro ho ospitato a casa e che viene dall'estero. Poi te lo racconto. Intanto se andiamo ad ascoltarci Charlie XCX, si dice giusto?
2: Va bene lo stesso.
1: Come si dice?
2: Credo XCX.
1: XCX. È uno scioglilingua. Camera!

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Canzone fulminea questa, canzone fulminea, siamo andati veloci.
2: Ormai i tempi medi di percorrenza di una canzone sono di 2 minuti e mezzo. Continuiamo a constatarlo,
1: Allora, mentre io sto cercando di non congelare in questo momento, perché ho il climatizzatore acceso.
2: Ma sai che ci stavo pensando anch'io, potremmo spegnerlo.
1: Potremmo, almeno quello che è dietro le mie spalle, almeno quello. E
2: sono accesi tutti e due?
1: Sì, quindi spegniamo almeno quello. Allora, raccontiamo un pochettino. Allora, il weekend, quando si parla di weekend, noi di solito parliamo spesso di weekend, ma stagiro veramente c'è da parlare di tutto.
2: Mamma mia, da quant'è che non ci sentiamo?
1: A chiacchierare di weekend, potremmo dire almeno 2 o 3 settimane. Allora, per quanto riguarda la settimana, la fiera di Conselve quest'anno è stata particolarmente impegnativa, volendo parlare anche di comunicazione. È stata impegnativa anche sotto quell'aspetto lì, perché quest'estate, diciamo quest'anno, per la Sagra, come dici tu, è stato creato un gruppo WhatsApp che si chiama Sagra 2026.
2: Nome di fantasia, Sagra 2026. C'erano, tipo Jessico Calcetto.
1: C'erano soltanto 160 persone dentro.
2: Ma un gruppo tipo in cui potevano scrivere solo degli amministratori?
1: Tutti, Maria Vergine. Dove tra l'altro si sono instaurate delle dinamiche che sono state altamente pericolose.
2: Ma io voglio, essere in quel gruppo.
1: Io ti ci metto, non è un problema.
2: Ti prego, volevo esserci, però adesso la sagra è finita.
1: Però giusto per renderti partecipe delle dinamiche. Le dinamiche erano: vediamo chi apre per primo la sagra quest'oggi, chi arriva per primo in sagra. Allora c'era la corsa ad arrivare prima.
2: Bellissimo.
1: Quello che arrivava alle 5, quello che arrivava alle 4, alle 6. E poi la corsa a chi chiudeva la sagra.
2: Ah beh, c'era quello che arrivava alle 4, quello che arrivava alle 5.
1: Il record nel gruppo per la chiusura di una serata ce l'ho io.
2: Aia.
1: 5, all'ultima foto inviata con la bottiglietta d'acqua dopo aver fatto mille disastri in giro per il mondo, alle 5:44 del mattino di domenica, cioè di ieri.
2: Carino.
1: Notevole.
2: Vabbè, sì.
1: Notevole.
2: Sì, sì. Cioè, nel senso, quindi la notte tra sabato e domenica.
1: Esattamente, fra sabato e domenica. È stata impegnativa perché poi ci si trovava in giro, ci si faceva le foto appositamente per pubblicarle sul gruppo.
2: Ovviamente.
1: Incrociavi qualche personaggio del gruppo, dai facciamoci una foto, mettiamola sul gruppo, dai facciamo una foto, mettiamola sul gruppo. Era un continuo foto.
2: Vabbè dai, ma allora se il tema era questo, 160 persone sono poche.
1: Sì, sono poche, però diciamo che non scrivevano in tanti, perché veramente tanti non hanno mai scritto, però...
2: Per fortuna
1: però non, la gente non è scappata. E quella è la cosa bella, perché la gente non è scappata dal gruppo, sono rimasti lì a leggere le cavolate che scrivevamo. Ma oltre le cavolate che scrivevamo, abbiamo anche organizzato e fatto una foto di gruppo davanti allo stand di Free Radio.
2: Bellissimo.
1: Questo è stato sabato sera. Sabato sera abbiamo fatto un ritrovo, l'appuntamento era alle 6:30, poi la foto l'abbiamo fatta circa dopo le 7. Ma l'abbiamo fatta davanti allo stand di Free Radio. Eravamo una trentina di persone e è stato bello. Anche perché poi si sono ritrovati più tardi, anche verso le 9 circa, e ne hanno fatta un'altra. Quindi è proprio il bello di quello, era l'idea di farsi una foto tutti assieme di gruppo e ritrovarsi. Tra l'altro, gruppi di amici che di solito non è che si frequentino molto, ma comunque persone comunque di Conselve, che si conoscono magari anche di vista, in quell'occasione là col discorso del gruppo si sono parlate, si sono confrontate e ci siamo condivisi i momenti belli e piacevoli della fiera. Questo è un po' anche il senso della fiera,
2: Carino.
1: Sono arrivati tanti amici da fuori, tanti amici anche dall'estero e poi ne parliamo.
2: Ma la sagra
1: si sa.
2: Fa questo effetto.
1: Ellie Goulding, For Your Entertainment, continuiamo con la musica.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Parlavamo prima degli amici che arrivano dall'estero a trovarci. Nel caso mio, ti avevo raccontato che è venuto a trovarmi una persona che era tanto, veramente tanto tempo che non vedevo. Stiamo parlando di un ragazzo che è mezzo milanese, mezzo siciliano, che si è trasferito per fare dei master in lingue in Belgio e al termine di questi master ha cominciato a lavorare in una grossa multinazionale, per cui lavoro io attualmente con l'azienda in cui sono. E noi ci sentivamo regolarmente per lavoro telefonicamente. Lui praticamente si occupava della logistica e degli spostamenti di apparecchiature medicali da laboratorio e quant'altro, e oltre a questo anche di tutta la parte di assistenza tecnica, quindi della comunicazione di quelli che erano i guasti, i preventivi, i pezzi di ricambio, l'accessoristica e quant'altro. Quindi ci siamo sentiti regolarmente per diversi anni. Io tra l'altro andavo in Belgio a fare i corsi, quindi ci trovavamo spesso in Belgio. Sono andato sei volte lì e ogni volta che andavo lo trovavo e ci trovavamo lì, facevamo serate o altro. L'ultima volta che ci eravamo visti era il 2012. Che c'era l'Europeo, era in giugno mi pare di ricordare, e ci siamo trovati lì e abbiamo fatto seratone, a guardare le partite, poi uscire fuori la sera, andare a ballare, insomma, un ragazzo comunque con cui c'è sempre stato un ottimo rapporto. Poi per svariati motivi ha cambiato aziende, ha cambiato lavoro, è andato via dall'azienda dove era e letteralmente a un certo punto ha deciso per la sua vita di interrompere il lavoro presso delle aziende stabili e siccome parla sette lingue e scrive sette lingue, si è messo a fare il traduttore freelance.
2: Bellissimo.
1: E letteralmente lui può lavorare da qualsiasi parte del mondo. Lavora per delle compagnie, una americana e una inglese, e ha deciso bene di andarsene in Sud America. Ha girato praticamente tre quarti del Sud America, adesso si è stabilito nella Repubblica Dominicana.
2: Ok.
1: Repubblica Dominicana, dove vive e mi ha fatto vedere anche le foto di casa sua con la piscina e quant'altro. Fa la bella vita.
2: Direi di sì.
1: Perché con gli stipendi, diciamo, medi del mondo americano o europeo,
2: lì in Repubblica Dominicana fai la bella vita. Sì.
1: È che mi raccontava che tutti i giorni va in spiaggia, tutti i giorni va al mare, insomma, sempre caldo. Bello. E ci siamo ritrovati dopo 14 anni. Letteralmente mi ha mandato un messaggio: sono a Treviso. Quanto distante sei da Treviso? Questo è stato il messaggio. E lì, la situazione è stata: guarda, è vero, non ci vediamo da una vita, organizziamoci un attimo, perché io stavo lavorando mentre mi è arrivato il messaggio.
2: Sì.
1: E ho detto: io finisco di lavorare alle 5, ora vado a casa, mi faccio una doccia e parto. E ce ne vuole per arrivare a Treviso. Ma non ti preoccupare, facciamo così: ti vengo incontro. Dov'è che possiamo trovarci? Io ho detto: troviamoci a Padova. Almeno io ho mezz'ora di strada. Tu, intanto, mentre io vado a casa, mi faccio una doccia e tanto vieni verso Padova, ci troviamo. Ci siamo trovati al Pedrocchi. Che comunque è un punto centrale di Padova. Lui si è letteralmente seduto fuori su un tavolino esterno del Pedrocchi pensando che il Pedrocchi fosse chiuso, in realtà era aperto. E lì siamo rimasti lì quasi un'ora a chiacchierare fuori dal Pedrocchi e poi siamo andati a farci una pericena, direi piuttosto impegnativo e lungo, verso Piazza dei Signori. E da lì poi abbiamo, parlando del più del meno, abbiamo deciso che l'avrei ospitato a casa mia.
2: Vabbè,
1: e quindi è venuto a casa mia, si è gustato un po' di fiera, la vista da chiusa, diciamo, il giorno che è arrivato. E poi è tornato qualche giorno dopo si è andato a trovare un amico a Vicenza, è stato con lui un paio di giorni, è ritornato qui per gustarsi la fiera.
2: Da aperta,
1: e non si aspettava una cosa del genere. Quindi insomma è rimasto piacevolmente sorpreso e gli ha fatto piacere restare qui altre due notti. Quindi è stato in tutto tre notti a casa mia e abbiamo passato un po' di tempo assieme dopo 14 anni non ci
2: vedevamo. Bello però.
1: Bellissimo. Bellissimo, è stato molto bello anche perché con lui c'è stato modo di parlare veramente di tutto, dalle passioni, il lavoro, di tutto, veramente di tutto. Ed è bello ritrovare delle persone amiche, se vogliamo, a distanza di così tanto tempo. Sembrava quasi fosse passato un giorno. E sono quelle situazioni che ti fanno ricordare un po' com'era.
2: È bello però,
1: Molto, molto. Va bene, allora, noi dopo questa chiacchierata andiamo ad ascoltarci Khalid e Love con Tied Up.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Bene, bene, bene. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato un po' degli eventi, delle cose, ma tanta l'attività, tanto il movimento che abbiamo fatto come Free Radio durante la fiera, veramente tanta, perché i nostri speaker sono stati impegnati un po' in tutte le situazioni.
2: Sì, super presenti, veramente, dagli eventi qui in piazza, alla meeting arena, all'interno del villaggio fiera, è stato... veramente veramente coinvolgente, coinvolto veramente tante cioè è bello che chi organizza questi eventi per la gestione, diciamo, di presentazione, speakeraggio e quant'altro, cioè non so come dire, ovvio che facciamo i programmi in diretta che si possono ascoltare sull'app, sul sito, su milioni
1: Smart
2: di piattaforme
1: TV
2: diverse, però è bello essere anche presenti fisicamente, cioè che, non, che la radio non è una realtà che resta chiusa all'interno del nostro acquario qua in piazza, ma che esce, si fa vedere e che anche i comuni limitrofi a volte
1: apprezzano,
2: si allungano
1: e si allungano verso di noi. Sì, sì, assolutamente. Devo dire, sono stato impegnato anch'io per un evento, quello dell'Avis, per il 75esimo anniversario dell'Avis, a presentare quello. È arrivato un messaggio.
2: È arrivato un messaggio.
1: Chi ha scritto?
2: Ha scritto la zia.
1: La zia.
2: C'è anche la zia. Buona serata, bentornati in studio. Bella la trasmissione in fiera. Sempre simpatici.
1: Com'è che ci aveva definito? Frizzanti.
2: Frizzanti
1: ci aveva definito in fiera.
2: Ma quella sera di frizzante. No,
1: c'era qualcos'altro.
2: Bentornati, belli frizzanti. Stasera è. Di frizzante c'era il brutto, come si suol
1: prosecco,
2: dire.
1: Il prosecco. Vabbè, comunque, insomma, un po' la nostra vita, un po' la Laura, un po' io, un po' Roberto Celò, insomma, siamo stati quasi tutti, anche tu sei stata impegnata, perché alla fine abbiamo trasmesso dal Pra.
2: Sì.
1: Quindi anche tu sei stata impegnata. Siamo stati...
2: Sì, è stato molto divertente, devo dire. Un lunedì sera, che si può immaginare quanta gente ci fosse in giro, che comunque... più di quella che pensavo, perché io ho visto tutte le sere, anche durante la settimana, che dici, ma chi vuoi che ci sia lunedì sera? Oh, c'era gente a lunedì sera.
1: È stata una sagra, come dici tu, da numeri importanti quest'anno.
2: Veramente.
1: Da numeri importanti.
2: Veramente, veramente.
1: Molto, molto bella. Tra l'altro, Free Radio presente anche iniziative, diciamo, di contorno della fiera, perché è stata presentata, anche inaugurata la nuova scuola, la nuova cittadella scolastica. E c'eravamo anche noi di Free Radio. Infatti c'era chi ha assistito alla presentazione, ha visto il microfono col logo di Free Radio.
2: Vedi.
1: Quindi insomma c'eravamo. E noi adesso invece ci andiamo ad ascoltare una nuova canzone. Ci andiamo ad ascoltare Levante, Malia.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Io invece voglio che mi racconti una cosa tu, Anna, perché...
2: Aiuto,
1: no,
2: dimmi.
1: Abbiamo, forse ne abbiamo già parlato anche la scorsa settimana, ma non l'abbiamo approfondito molto.
2: Ah.
1: La nottata in bettola.
2: La nottata in bettola.
1: Com'è andata?
2: Allora, diamo un minimo di contesto.
1: Contesto.
2: Allora, all'interno della sagra ci sono diversi posti in cui andare a mangiare. All'interno del Pra ci sono tutte, cioè la bettola della Proloco e varie succursali, diciamo, di alcuni locali di Conselve che per l'occasione si spostano.
1: E anche da fuori, perché c'è anche da fuori.
2: È vero, esatto. Nei Conselve limitrofi che si spostano all'interno della sagra. E poi c'è la bettola per eccellenza e a bettola del patronato, che è appunto all'interno del patronato dei Padri Canossiani. Siccome soprattutto negli ultimi anni ci sono stati diversi episodi di furti di cibo all'interno delle varie cucine, delle varie bettole, allora i Padri Canossiani è già qualche anno che chiedono alla comunità capi del gruppo scout di Conselve, quindi solo i capi, solo persone, diciamo,
1: adulte,
2: durante tutte le sere della sagra sono chiamati, un paio di noi alla volta sono chiamati a passare la notte all'interno
1: delle cucine.
2: Cioè, letteralmente, quello che voi non vedete quando andate a mangiare in sagra è quello che c'è dietro lì il bancone,
1: quinte,
2: dove ci sono tutte le spine,
1: quinte,
2: eccetera, eccetera, esatto. E noi dormiamo esattamente lì, tra il frigo della carne, le bronze delle grigliate, le friggitrici delle patatine e i vari tavoli pass su cui passa il cibo. E niente, allora devo dire, è sempre molto folcloristica come esperienza, però c'è anche un leggero sempre trauma, perché proprio tu entri e ci sa da grigliata.
1: E là ti
2: che
1: viene
2: tu magari
1: fame.
2: Hai già. No, non ti viene fame, perché alle 7 della mattina, poi quando ti svegli, non ti viene fame. E l'errore di calcolo che abbiamo fatto quest'anno, io e la Sofia Bertoli, che saluto, che è stata mia compagna in questa avventura, è stato che noi abbiamo dormito lì la sera tra il 27 e il 28 di agosto.
1: Quindi la mattina sveglia all'alba.
2: E sappiamo tutti cosa succede il 28 di agosto.
1: E io lo so bene cosa
2: ci sono
1: succede.
2: Le trippe.
1: Esatto.
2: Allora, ora che abbiamo capito come spegnere tutti i neon e in che posizione della cucina metterci perché le ventole non ci sparassero addosso aria fredda per non svegliarci la mattina dopo col collo tutto incriccato, siamo andati a letto che sarà stata... mezzanotte e mezza.
1: Beh,
2: luna,
1: anche presto.
2: Una roba del genere.
1: Presto sei andato a letto.
2: Ah, ho capito. Però cioè, c'era anche chi il giorno dopo doveva lavorare. Quindi andare in un giorno a caso, andare a letto a mezzanotte e mezza luna, dici vabbè dai,
1: ma
2: è
1: tu
2: sagra,
1: sei andata a lavorare?
2: Si fa. Allora, ci avevano rassicurato i signori della bettola, ci avevano detto no, le trippe per domani mattina sono già fatte, sono già pronte, non dobbiamo venire qua alle 5 a cucinarle, arriviamo alle 7. Spettacolo. Io di solito parto per andare a lavoro alle 7:20, questi quando arrivano mi svegliano, mi lavo i denti
1: e vado.
2: E vado. E alle 6:30
1: sono venuti a svegliarmi.
2: Non so neanche come dire, no, mi avessero svegliato. È arrivata una signora che a gran voce ha detto, lo dico in dialetto perché rende di più, dopo magari traduciamo, e se ancora devo dormire. Porca vacca, sì, stavo ancora dormendo, ma se tu urli che sto dormendo, io non dormo più.
1: Quindi sveglia all'alba.
2: E quindi sveglia alle 6:30,
1: che
2: poi
1: bello.
2: A una certa non riuscivo neanche più a girarmi, che dico, boh, mi metto, dormo, perché ovviamente hanno iniziato a fare, giustamente, perché anche loro fanno un gran servizio, c'è una macchina da guerra dietro le cucine della bettola di tutte le cucine, però io ho visto in azione solo quella del patronato e vi assicuro che è un formicaio là dentro, sono organizzatissimi, delle macchine da guerra veramente, e niente, è stato molto divertente, quindi mi sono svegliata. Poi racconto l'ultima cosa, anche questa la dirò in dialetto perché rende di più l'idea. Non era nei miei piani passare per casa, perché io ero partita organizzata per partire direttamente dal patronato e andare a lavorare. Però visto che mi ero svegliata mezz'ora prima, ho detto vabbè, passo un attimo per casa, mi do una rinfrescata, dopo vado al lavoro. Apro la porta del condominio, apre la porta la signora che abita lì al piano terra, subito vicino alla porta, all'ingresso. Mi guarda e mi fa, ciao, ma se tu devi arrivare a casa adesso, se tu andai dal moroso. E ho detto, no, Lucia, va tranquilla, sono andata a andare straecche.
1: Ecco.
2: Ecco, non penso che abbia capito quello che ho detto, perché non aveva un minimo di contesto, però ho salito le scale e lì è cominciata la mia giornata.
1: Bellissimo, bellissimo. Va bene, dai, abbiamo capito, ecco, un po' come è partito il tuo giorno di fiera.
2: Ecco, questo è stato, sì, questo è stato proprio l'apertura della mia sagra.
1: Matilda Mann, Chain Reaction.
2: Bellissimo questo.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Stavo ancora ripensando alla tua nottata in mezzo alle streiche.
3: Sì, proprio quella. Ma poi è bellissimo perché dentro c'è il capannone della cucina, viene montato e smontato ogni anno e mi fa troppo ridere perché su ogni pezzo del capannone c'è scritto dove va, ma non è tipo numerato, cioè sopra di me c'era un pezzo di nylon bianco con scritto grondaia sopra griglia straecche con 2K. Io sono morta da ridere, a me sì, queste robe qua fanno
2: bellissimo.
3: Troppo ridere. Sì, sì.
2: Bello, bello.
3: Va bene. Allora, quindi questo è stato... No, vabbè, dai, non è allora, stato
2: parlando,
3: il fulcro.
2: Parlando di fiera, sei stata a mangiare oltre, immagino sicuramente, anche in vetola al patronato?
3: Ma sai che quest'anno io la sagra l'ho vissuta praticamente tutta dopo cena.
2: Tutta dopo cena?
3: L'unica cena che sono andata a mangiare è stata quella sera che abbiamo mangiato insieme.
2: Sì.
3: Poi ho assaggiato la pizza, sempre della Proloco.
2: Sì, quella sera che abbiamo mangiato insieme eravamo qua al Barbireria Fontana dalla Lucia.
3: Abbiamo mangiato dalla Lucia, poi abbiamo mangiato anche in Proloco.
2: Sì, è vero.
3: Poi abbiamo mangiato le pizze della Proloco, non mi ricordo
2: sì,
3: se c'era quella
2: prese,
3: sera lì.
2: Le abbiamo prese
3: da Asporto.
2: Sì, sì, sì.
3: E poi ieri sera ho mangiato da Cozza Vutto.
2: Ah, vedi.
3: Sì.
2: Io ho provato Cozza Vutto, ho provato l'Ingegnere del Vino.
3: Sì.
2: Ho provato la Proloco. E anche l'abete del patronato per le triples del giorno di fiera.
3: Ma guarda, ieri sera eravamo partite con l'idea dei bigoli all'anitra. Siamo arrivate quasi alle casse dell'abete del patronato e avevano finito il ragù all'anitra.
2: Nah,
3: e quindi abbiamo ripiegato sulla bettola della Proloco. Però poi no, non avevano finito il ragù. Però poi ci siamo girate, c'era il menù di Cozza Vutto e abbiamo detto ok, pesce.
2: Va bene.
3: È andata così.
2: Tanti sono i posti dove si va a mangiare, a bere in sagra, in fiera, ma tanti anche sono gli espositori che ci sono all'interno della fiera e siamo andati a trovarli un pochino, siamo andati a fare visita loro, a registrare un po' di interviste e devo dire che si sono ben comportati. C'erano tante attività, anche alcune cose un po' particolari, un po' nuove. È bello vedere come cambiano di anno in anno anche gli espositori. Alcuni sono ormai tradizionali, sono stabili.
3: Sì, certo.
2: Classico Folletto.
3: Figurati.
2: Che ne so, l'agenzia immobiliare, sai, quelle cose che però
3: sì,
2: sempre.
3: Sì, sì.
2: Quest'anno, tra l'altro,
3: I caminetti,
2: brava. E quest'anno c'era anche lo stand dell'Avis vicino al palco della Meeting Arena. E proprio per celebrare i 75 anni della fondazione dell'Avis del Conselvano. Bello, tanta gente, tanti amici, tanto pubblico, tanto di tutto.
3: Tombola
2: vinta da una conselvana, mi dicono.
3: Ecco, vedi.
2: Una ostetrica che lavora a Schiavonia e che ha vinto la tombola.
3: Ci sta.
2: Bene, siamo contenti per lei. Avremmo voluto vincerla noi? Probabilmente sì.
3: Io non ho mai giocato, mi credi?
2: Io forse credo aver comprato un paio di cartelle in vita mia, ma non
3: no, neanch'io, mai.
2: Io vinco ogni volta che non compro una cartella, perché i soldi me li tengo in tasca e quindi ho vinto i soldi che mi sono tenuti in tasca. Va bene, cambiamo un attimo panorama, andiamo sulle nuvole. Nuvola, che paura!

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Friradio Consegna.
1: Vabbè, abbiamo parlato tanto di fiera, possiamo parlare anche di altre iniziative, perché ormai della fiera ne abbiamo parlato veramente veramente tanto questa sera.
2: Direi proprio di sì, almeno metà puntata.
1: Sì, almeno metà puntata. Diciamocelo, non finisce qua per quanto riguarda gli appuntamenti di Conselve, perché il 20...
2: Non finisce mai.
1: Non finisce
2: come...
1: mai.
2: Sì, come è una citazione.
1: Come i rotoloni di una nota carta igienica.
2: Esatto, con la corona.
1: Con la corona, esatto. Vabbè, io mi stavo per dire il Labrador, ma va bene lo stesso.
2: Ah, vabbè,
1: ci sta. Comunque, il 20 di settembre saremo qui in piazza Cesare Battisti. Io sarò impegnato qui in piazza Cesare Battisti per la presentazione della Festa del Volontariato. Festa del Volontariato che riunisce e raduna tutte le associazioni del territorio qui a Conselve proprio per quella giornata. In realtà la Festa del Volontariato sarà il 19 e il 20, ma la giornata clou sarà il 20, principalmente mattina.
2: Ah, ci siamo anche noi.
1: Siete anche voi degli scout?
2: Noi scout, sì.
1: Benissimo,
2: sì,
1: benissimo. Quindi ci troveremo sicuramente in piazza quel giorno.
2: Non io personalmente, però ci sarà rappresentanza. Ti troverai con gli altri capi, sì.
1: Va bene, va bene. Quindi saremo veramente in tanti. È un modo per contarsi, per vedersi e guardarsi negli occhi, per capire quali sono i volontari, tutte le realtà del territorio e fare una festa tutti assieme per festeggiare, insomma, questa attività che è il volontariato. Anche noi qui a Friradio siamo tutti volontari, bene o male, siamo qui per quello, per divertirci, fare del bene, fare qualcosa di bello e farlo.
2: È di utile,
1: sicuramente di utile. Sempre se le zanzare non ci divorano, perché questa sera sono accanite, non lo so cosa hanno, veramente. Sono
2: qua. Io ne ho già ucciso un paio.
1: Ecco, bene.
2: Siamo contro la violenza sugli animali, ma
1: la racchetta della zia fa del bene.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: Le zanzare sono...
1: Invece io vorrei parlare un secondo, Anna, della prossima artista.
2: Allora, la prossima artista si chiama LP. Ha origini italiane. Non so esattamente se sia americana o australiana. Adesso ho un mega dubbio. E io l'ho vista un paio di volte dal vivo e è una roba fuori di testa.
1: Non mi ricordo,
2: voce...
1: ma mi pare che sia anche piccoletta lei, non è tanto grande.
2: Non è, cioè è molto magra e anche sì, di statura, sì. Non è un colosso, però
1: c'ha
2: una voce
1: pazzesca.
2: Che... Allora, io invito tutte le persone all'ascolto. Noi adesso, allora, stiamo parlando di LP, che sono le iniziali di Laura Pergolizzi, che poi è il suo nome, appunto, origini italiane, come dicevamo. Noi adesso ci ascoltiamo l'ultimo singolo, che si intitola Don't Stop, però io invito tutte le persone all'ascolto ad andare su YouTube e a guardarsi il video della sua esibizione, della cover che ha fatto della canzone Halo di Beyoncé, perché è una roba completamente fuori dal mondo, cioè che tu la guardi e dici: com'è possibile? Pelle d'oca dall'inizio alla fine. Quindi andatevi a guardare quel video dopo la nostra puntata e intanto noi ci ascoltiamo Don't Stop.
1: Grande.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Bene, ci sono anche dei racconti che non si possono dire del fuori onda, secondo me, o sì?
2: Di cosa stai parlando?
1: Ah, vedi?
2: Di cosa stai parlando?
1: No, non si possono dire.
2: Ma di cosa stai parlando? Vabbè, me lo
1: quello che
2: mi
1: hai raccontato poco fa.
2: Ah, quello che ora... Vabbè, dai, cioè, nel senso è un aneddoto un po' così. Allora, ieri sera, ultima serata di Sagra, i fuochi, ovviamente. E quale
1: serata...
2: Noi li
1: abbiamo visti da casa del direttore,
2: È bello.
1: Tra l'altro eravamo in compagnia di diversi personaggi dello staff di Free Radio. Ed c'era anche un noto DJ, Fuxi, non so se ne hai mai sentito nominare. Un noto DJ
2: sentito,
1: che era lì a casa di Gianfranco, siamo stati insieme. E li abbiamo visti praticamente a partire da 3 metri da noi, 4 metri da noi. C'erano i mortai che
2: li sparano da lì.
1: E avevamo il torcicollo per guardare i fuochi dal basso verso l'alto.
2: Credo. Vabbè, allora, qua dicevo, quale serata migliore per portare dei forestieri a vivere la Sagra di Conselve? In particolare, direttamente dalla ridente cittadina di Limena, Maria Sole ha avuto la sua prima esperienza in Sagra. E era, cioè, sembrava un bambino nel paese dei balocchi, perché ma è grande!
1: È grande.
2: Ma quanto grande è? Ma quanta roba c'è? E quindi è stato molto carino, abbiamo fatto un giretto, vabbè, con amici, e abbiamo visto i fuochi, e dopo... fatto l'ultima tamarrata della Sagra, perché vabbè, adesso darò indicazioni geografiche che magari chi è di Conselve non coglie, però avevo parcheggiato la macchina vicino al comune, e per tornare a casa, per andare verso casa mia che è a Terrassa, io dovevo obbligatoriamente fare la strada, quella che poi passa per il campo sportivo, quello dietro alle superiori, per dirci, no?
1: Sì, il campo San Lorenzo e poi andare fuori verso la Fornace e i Carabinieri.
2: E niente, allora, siccome l'avevamo sentita prima, abbiamo detto dopo la riascoltiamo in macchina e tutto. Allora, piccolo disclaimer, io in macchina ho un impianto audio di cui vado molto orgogliosa, perché sono tipo...
1: È tipo l'optional preferito della Anna.
2: E io non sto cambiando macchina solo perché ho quell'impianto lì dentro, perché è una roba fenomenale. Sono una decina di casse sparse per tutta la macchina con un subwoofer così in bagagliaio, quindi si sente che è proprio...
1: Un po' tamarra.
2: No, no, non è vero. Vabbè, fatto sta che saliamo in macchina, ovviamente stanche dalla serata, tutto quanto. E niente, io decido di passare in mezzo a tutta la gente che stava venendo via dal coso dei fuochi.
1: Dalla zona, esatto.
2: Perché poi alla fine erano tutti lì, ma non la chiudono quella strada lì. Quindi di fatto tu in macchina ci puoi passare, è solo che ci vai.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Abbiamo avuto il momento truzzo della serata.
2: A me questa canzone piace un sacco.
1: Che tra l'altro questa canzone era una delle papabili per la base di settembre.
2: Sì.
1: Era una delle papabili.
2: Sì, vero.
1: Poi alla fine sembrava veramente, a me personalmente, è sembrata talmente tanto truzza che ho detto...
2: ma perché lo sai che io sono tamarra? Cioè faccio finta di niente, però poi sono tamarra dentro. Quindi...
1: Ho deciso che poteva non essere quella.
2: Vabbè, ma tu hai fatto bene, ma lo sai che io mi fido di te.
1: In realtà avevo trovato anche una base già pronta di quella, dove invece ho preferito lavorare di più e realizzare la base di questo mese. C'è del taglia e incolla in questa,
2: È giusto così, c'è sempre del taglia e incolla.
1: Bene. A proposito di cose simpatiche, Anna, mi dicono che ha cantato 3 o 4 canzoni la nostra amica Michelin.
2: La Francesca Michelin. Sì, a me hanno detto 2 o 3. 3 o 4 stai già esagerando.
1: Forse 3 allora.
2: Sì.
1: Perché ho visto che il 3 combacia, probabilmente il 3. C'erano state 3 canzoni. E vabbè. Comunque, insomma,
2: ma io ho sentito tutta gente soddisfatta di quella sera lì, tutto sommato. Sì,
1: ma i Blue Bordeaux sono bravi.
2: I Blue Bordeaux sono molto bravi.
1: Li conosciamo bene.
2: Non ho visto niente io, Cioè, io ho sentito mezza roba, ma stavo camminando, non mi sono neanche fermata. Però loro li ho già sentiti e so che sono bravi.
1: Bene, sì, quindi, no, li conosciamo.
2: Sì.
1: Bene, tra l'altro mi dicono anche che all'interno della fiera c'è stato il momento karaoke.
2: Anzi?
1: Da Sisto.
2: Peso il karaoke.
1: C'era il karaoke, c'è stata gente che ha dato il meglio di sé.
2: Ma col karaoke vengono fuori di quelle perle, ragazzi, che veramente...
1: Avevano invitato anche me, Avevano invitato anche me ad andare al karaoke.
2: E ti sei negato?
1: Mi sono negato. Ho preferito andare a vedere i fuochi a casa del direttore, ma

0: Mangiare
1: perché era domenica sera?
0: Le patate americhe.
1: Contro le patate americhe nulla può il karaoke,
0: sai,
1: purtroppo.
0: E comincia la stagione.
1: Che buone che sono, che voglia che mi hai fatto venire.
0: Ecco, vedi, no. Ti sei persa le patate americhe.
1: Non me l'ha detto nessuno che c'erano le patate americhe, quindi io mi sono persa.
0: A me l'hanno detto.
1: Probabilmente non sarei venuta neanche lo stesso, però.
0: Vabbè. Ci siamo trovati lì e ha detto andiamo a mangiare le patate americhe. Va bene.
1: Non si dice di no.
0: Non si dice.
1: Giustamente.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora adesso andiamo subito ad ascoltare. C'è un messaggio?
1: C'è un messaggio.
0: Attenzione.
1: Dell'Alberta che dice: ciao ragazzi, fiera finita, torna la quiete. Vero? La quiete dopo la tempesta, letteralmente.
0: La quiete dopo la tempesta, sì, beh, il disastro che non c'era di traffico, di parcheggio a Conserva in questi giorni.
1: Ma anche perché, vabbè, la parentesi sulla chiusura delle strade non la facciamo quest'anno.
0: Lasciamo perdere. Andiamo ad ascoltare Sam Smith con The Two City Chorus.
1: Sì.
0: Oh, Mother.

0: Free Radio.
1: Tanta roba questa.
2: Tanta roba. Mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Vabbè, Sam Smith.
1: Vabbè,
2: lo sappiamo. Poi col coro così, ragazzi, bella.
1: Sì.
2: Davvero, davvero bella. Allora, hai fatto un cambio al volo?
1: Ho fatto un cambio al volo.
2: Vedi.
1: Ma ho fatto uno sbaglio.
2: Hai fatto uno sbaglio.
1: Vabbè, succede.
2: Capita.
1: Correggo dopo.
2: Correggi. Allora, abbiamo parlato di un po' veramente tante cose e io invece adesso vorrei introdurre un argomento che è un argomento che è veramente così di mera chiacchiera, che ogni tanto ci vuole anche una chiacchiera così banale, semplice. Hai fatto un altro cambio nel mentre.
1: Sì,
2: e
1: ma
2: mi piace.
1: Questa l'ho fatta giusta.
2: Questo mi è piaciuto.
1: So che ti è piaciuta.
2: Dunque, allora, mi dicono dalla regia,
1: che poi siamo sempre noi.
2: No, dalla regia, mi è arrivato un messaggio adesso, mi dicono dalla regia che sto sparando delle perle di saggezza sui social.
1: Ah beh, certo, l'ho visto.
2: Sto sparando delle perle di saggezza sui social e mi hanno ringraziato per aver sparato delle perle di saggezza. E ho detto ogni tanto qualche cosa la ricondivido, faccio il classico repost, no?
1: Io ho smesso, scrivo solo boiate.
2: Raro però lo faccio, quindi insomma... Le frasi, quelle motivazionali, Anna, sui social, tirano ancora secondo te?
1: Guarda, io ti dico solo che ho fatto... Sai che ogni tanto su Instagram adesso va a fare i famosi dump? Cioè che praticamente tu prendi foto a caso, magari di un determinato periodo, fai un miscuglio
2: post,
1: e butti tutto dentro.
2: Un carosello e butti
1: esatto.
2: Dentro.
1: Io ho fatto il mio summer dump, ovvero tutte le canzoni, ho raggruppato un po' di...
2: L'abbiamo visto.
1: Ho raggruppato un po' di foto di cose che sono successe quest'estate e il mio post filosofico è stato: questa non è una canzone estiva. Basta. Grande citazione di Annalisa, che non vuol dire niente, è completamente fuori contesto, ma io ho deciso che ormai mi esprimo così, perché tanto i pipponi filosofici...
2: No vabbè, pipponi filosofici no, però sai quei post tipo il poeta di Stoca...
1: Sì, mi hanno buttato tra i lupi e ne sono uscito capobranco, quelle robe là.
2: Esatto, quelle frasi motivazionali un po' così.
1: Certo.
2: Ogni tanto c'è qualche frase interessante,
1: Ma sono tutte interessanti, è che non lo so, le dicono tutti, sembra quasi superficiale ormai.
2: Sì, però ci sono dei momenti, dei giorni in cui ti capita la frase e dici: caspita, questa si adatta alla mia vita, al mio momento, alle mie cose.
1: Vabbè, è vero.
2: E ti lascia basito. Certe volte leggi una frase e dici: ma che cacchio stai dicendo?
1: Anche perché Instagram lo sa. Il tuo algoritmo di Instagram sa che periodo della vita stai passando, sa di che segno zodiacale sei, sa se ti interessa sapere cose sul tuo segno zodiacale e quindi ti propina sempre quelle robe lì e tu continui a guardarle e te ne vengono fuori ancora di più.
2: Ecco, adesso mi verranno fuori gli oroscopi da qua fino alla prossima settimana.
1: Allora, succedono cose allucinanti.
2: Va bene, ci ascoltano da casa, ma non solo da casa, ci ascoltano dagli smartphone, dai computer,
1: dappertutto.
2: Vogliamo ricordare al volo, Anna, gli appuntamenti?
1: Gli appuntamenti quali? Allora, noi lo sappiamo, siamo in diretta lunedì sera dalle 21 alle 23. Per chi non ci riesce ad ascoltare il lunedì sera, siamo in replica la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2 e da circa 15 minuti dopo la fine della diretta, quindi circa dalle 23:15 del lunedì sera, potete trovare anche la registrazione della puntata che potete ascoltare quando volete nella sezione replay della nostra app.
2: Che
1: stata brava.
2: Che grande, che bello, che bello, che bello, che bella vita, che bella vita. Che bella vita, Ariete.
1: Che bella vita.
2: E Angelina Mango.
3: Quando ero piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
2: Come ogni mercoledì pomeriggio,
3: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
2: Già sprizzando.
3: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
2: Tantissimo pattinaggio.
3: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
4: Allora, intanto nel mentre è arrivato un messaggio.
5: Nel mentre c'è un grande ritorno.
4: Oh.
5: C'è il grande ritorno di Paolo.
4: Ma dai!
5: Il grande Paolo che scrive: quando ho tempo vi ascolto a mezzo telefono. Come state, ragazzi?
4: Allora, Paolo, allora, stiamo benissimo.
5: Da Dio, stiamo freschi come delle rose.
4: Sì, appassite. Però stiamo
5: sì,
4: benissimo.
5: Se sommi le nostre ore di sonno non ne fai una normale.
4: Esatto, e non fai una notte normale. Paolo, stiamo benissimo, spero stia bene anche tu, stiate bene tutti lì su in Belgio. E prima, poco fa, all'inizio del programma, abbiamo parlato che sono venuti a trovarci degli amici dall'estero. È venuto a trovarmi qui a Conselve, probabilmente tu l'avrai sentito nominare più di qualche volta al lavoro da te, Massimiliano Maugeri, che tra l'altro è ancora la voce del centralino telefonico dell'azienda per cui lavori, Paolo. Quindi è venuto a trovarmi dopo 14 anni che non lo vedevo. È stato qui a trovarci a Conselve. Ti aspettiamo anche a te, ti aspettiamo anche a te. Quando vuoi, passa di qua. Siamo volenterosi di ospitarti e farti venire qua in radio e farti venire a vedere la ridente cittadina di Conselve.
5: Se vieni verso fine agosto è il periodo migliore.
4: Verso fine, esatto, fine agosto, di solito dal circa 27-28 così in poi, c'è sempre la sagra, la fiera, quindi c'è tanto divertimento e tanto da bere e da mangiare. Detto questo, dopo questo graditissimo ritorno, Anna, io ti devo raccontare un aneddoto.
5: Vai.
4: Un aneddoto legato alle giostre di quest'anno della sagra.
5: Oddio, dove sei salito?
4: Ne ho fatte due.
5: Cosa hai fatto?
4: Ho fatto Monster, che è quello che ha il braccio con la testa che gira così e va su e giù.
5: Sei pazzo, ok?
4: No.
5: Sì.
4: E poi ho fatto Star Wars, che è l'altro braccio che gira e fa i frullini.
5: Sei pazzo. Io su quelle robe non ci salgo, ma neanche morta.
4: Allora, letteralmente sono andato con l'amico Giuseppe da Guidonia.
5: Eccolo là, ovviamente.
4: Sono andato con l'amico Giuseppe da Guidonia. Mi ha letteralmente trascinato a fare queste giostre. Ho detto, vabbè, facciamoci queste giostre. Siamo andati a fare la giostra di Star Wars. E io letteralmente ho preso tutto il cucuzzaro di telefono, power bank, portafogli, chiavi di casa, chiavi della macchina. Le ho messe tutte lì per terra, vicino da dove si sale sulla giostra, per non vedermele partire dalle tasche.
5: Sì, ma non so se metterle per terra davanti alla giostra.
4: No, davanti, no, davanti, proprio sui gradini, prima di salire, che sono già all'interno, okay, e nell'area chiusa dove non ci mette mano nessuno. Li ho messi lì per salire sulla giostra. Il mio simpaticissimo e carissimo e spavaldissimo amico
5: si è tenuto tutto in
4: ha
5: tasca.
4: Ha pensato bene di tenersi in tasca un iPhone 17 Pro. Stiamo parlando di un telefono a 1700 euro.
5: So già come va a finire.
4: Sai già come va a finire?
5: No, non so come va a finire, però lo posso immaginare visto che hai specificato questa cosa.
4: Dunque, siamo lì che stiamo girando come le trottole a fare i frullini per aria.
5: Letteralmente.
4: E a un certo punto mi fa: cavolo, il telefono!
5: Proprio cavolo, ha detto, sono sicura.
4: Acciderbolina, il telefono!
5: Per vinci, bacco!
4: Ma in realtà non è che abbia esclamato chissà che parole, però... No, ma è partito il telefono. Come ti è partito il telefono? Ma che cazzo stai dicendo? Sì, ce l'avevo in tasca, mi si è sfilato, è volato via. Ma come è volato via il telefono?
5: Bellissimo.
4: E la scena qual è stata? È stata che lui continuava a toccarsi tasche, a toccarsi sotto il sedere per vedere se si era infilato dietro. Ma in realtà lui l'ha proprio visto partire verso l'alto.
5: Verso l'infinito e oltre.
4: Verso l'infinito ed oltre.
5: Letteralmente.
4: E là poi, nel mentre giravamo come le trottole, i frullini, questa cosa, che tra l'altro è una giostra anche di quelle che bisogna tenersi, è un po' difficoltoso.
5: Sì.
4: Guardavamo dove cavolo era sto telefono, dove era finito sto telefono mentre eravamo per aria. Quindi ti lascio immaginare l'ilarità della situazione.
5: Bellissimo.
4: E a un certo punto la giostra si ferma. Noi eravamo tipo a 20 metri d'altezza, fermi, e ci guardiamo attorno per terra, attorno sul verde del parco, del prato. E guardiamo e non vediamo niente, non vediamo il telefono. A un certo punto io butto l'occhio sulla copertura, sul tetto dell'autoscontro.
5: Non dirmi.
4: E vedo un rettangolino che sembra più scuro del tetto dell'autoscontro.
5: Non dirmi che
4: è e dico, caspita, ma vuoi vedere che il telefono è finito là? Scendiamo dalla giostra e io glielo dico, guarda, secondo me è lì sopra, perché mi sembra un telefono quello. Cosa faccio? Provo a telefonare al telefono. Casualmente il telefono squilla.
5: Ok. Dicevo, quindi è ancora acceso.
4: È ancora acceso.
5: È già qualcosa, è ancora vivo.
4: È vivo. Allora, becco dei ragazzi che stavano salendo sulla giostra di Star Wars e non curante delle paturnie che si stavano facendo perché dovevano fare i frullini, tutte
5: certo,
4: le paure.
5: Certo.
4: Mi faccio, ragazzi, ma quando salite e cominciate a salire, mi fate una cortesia. Mi guardate il tetto dell'autoscontro? Io provo a chiamare un telefono, ma il mio amico gli è partito il telefono mentre era in giostra. Se vedete illuminarsi qualcosa, sbracciatevi, fate gesti, fate qualcosa. Capiamo che è quello.
5: Certo.
4: Insomma, morale della favola, si alzano di 5 metri, 6 metri, ero già là col telefono, stavo facendo squillare il telefono di Giuseppe, e squilla il telefono e si illumina lo schermo.
5: Bellissimo.
4: E li vedi che si sbracciano indicando, è lì. Morale della favola, abbiamo parlato con i ragazzi delle giostre e il proprietario dell'autoscontro è salito sulla copertura dell'autoscontro.
5: Bellissimo.
4: A piedi, si è arrampicato su ed è andato a recuperare il telefono.
5: Ma in tutti i posti in cui poteva cadere?
4: Sul tetto dell'autoscontro.
5: Piace e diverte.
4: Risultato? Prova a dire.
5: Intonso.
4: Successo
5: niente.
4: Non si è fatto nulla. Nemmeno il vetro di protezione davanti del display del telefono si è lesionato. Nulla.
5: Bellissimo.
4: Avrà fatto 20 metri di volo, 30 metri di volo.
5: Bellissimo.
4: Genialata.
5: Bellissimo. Il tetto dell'autoscontro, tanta roba, posso
4: tanta,
5: dire.
4: Tanta roba. Va bene, abbiamo chiacchierato tanto. Andiamo con i Temper Trap con Runaways.

0: Questa è Free Radio.
1: Ne aveva sentito parlare il nostro Paolo della fiera, della sagra di Conselve, ne aveva sentito parlare.
2: Famosa in tutto il mondo.
1: È famosa, va bene. E quindi insomma abbiamo raccontato prima di queste disavventure simpatiche dei telefoni volanti.
2: Bellissimo quella roba lì.
1: Però sì, no?
2: Ma poi la fortuna di averlo visto e di averlo trovato. Cioè, perché poteva essere ovunque,
1: aver intuito che fosse lì.
2: Poteva essere veramente ovunque.
1: Sì, davvero, è andata veramente bene quella situazione. Perché, cioè, aggiungiamo un piccolo particolare alla questione e all'aneddoto del telefono. Giuseppe è venuto col suo aeroplano qui da Terni, perché lui lo tiene a Terni, e anche se vive a Guidonia, parte, si fa un'ora di strada in macchina per andare a prendere l'aereo a Terni, e con l'aereo è venuto a Bagnoli. E da Bagnoli poi è stato ospite a casa mia, è stato qui in sagra. E il problema qual è? Che lui, per volare, come GPS, come cartografia aeronautica, usa il cellulare.
2: Ah, non ha tipo il tablet?
1: No, io ho il tablet. Chiaro. Lui ha il cellulare. E quindi, senza il cellulare, la domanda era: e mo?
2: Come torna a casa?
1: E quindi è andata veramente troppo bene, veramente.
2: Ma veramente, che fortuna.
1: Fortuna sfacciata. E a proposito di fortuna, qualcun altro invece è stato meno fortunato alla tombola. Perché quest'anno, sai che dopo il tombolino fanno l'estrazione di solito o c'è il prosciutto o c'è la cesta di salumi offerti dalla macelleria Magagna. Quest'anno c'era un prosciutto da 8 kg. Però, prosciutto crudo da 8 kg, l'hanno vinto in due.
2: Oh no.
1: Sì.
2: E come fai?
1: Lì si devono mettere d'accordo. Comunque è un bel premio anche quello, dai. Anche se non erano soldi, magari speravano di vincere i soldi, ma...
2: Vabbè, dai, il prosciutto, piuttosto che un calcio sugli stinchi, insomma, ti porti a casa anche il prosciutto.
1: Mi è piaciuto la parola stinchi.
2: Stinchi.
1: Va bene, allora...
2: Stinchi, che suona un po' come straecche.
1: Sì.
2: Siamo un po' lì.
1: Va bene, allora, visto che si parlava di perle o altro, adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra perla, perché anche questa a me piace molto. Era un'altra canzone che io avrei valutato come base, però è una canzone molto più di nicchia. Stiamo parlando di Do You Mean With You.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: E salutiamo il nostro amico Antonio che è arrivato qui in studio a trovarci. Buonasera Antonio, buonasera.
2: Buonasera, ben trovato.
1: È passato anche al nostro stand di Free Radio durante,
2: certo,
1: durante la fiera.
2: Certo.
1: Bene, bene, bene. Allora noi qua di solito parliamo veramente di tanti, tanti argomenti, di tutto. Di solito affrontiamo anche argomenti sportivi, parliamo anche di personaggi che realizzano delle imprese sportive. Un italiano ha realizzato un'impresa sportiva non da poco questo
2: weekend.
1: Questo weekend
2: gioie e dolori.
1: Gioie e dolori.
2: Vabbè, la finale degli europei di pallavolo femminili.
1: Lì purtroppo è andata male. Il talismano Velasco non ha portato bene. E questa volta hanno perso la finale. Vabbè, comunque una medaglia d'argento.
2: Si può mica vincere sempre.
1: Esatto.
2: Cioè.
1: Una medaglia d'argento, comunque, dai.
2: Campionesse olimpiche, mondiali, cioè, europee, hanno fatto il disastro, cioè, se non si vince un europeo va bene lo stesso.
1: Esattamente. Ma a parte questo, parlando sempre di sport, questo fine settimana c'è stato il Gran Premio di Formula 1 a Monza, quindi in Italia, Gran Premio d'Italia, lasciamo perdere come sono andate le Ferrari, soprattutto per quanto riguarda Leclerc che si è spalmato contro un muro.
2: Visto.
1: E, parentesi, ha lasciato il motore acceso e la macchina ferma lì spalmata contro il muro per circa un quarto d'ora. Il motore probabilmente sarà inutilizzabile per le prossime gare, quindi abbiamo buttato al vento un motore così perché era probabilmente contrariato della situazione.
2: Ma sì.
1: Ma a parte questo, chi ha vinto il Gran Premio di Monza? Chi ha vinto?
2: Il buon Kimi Antonelli
1: che partiva dalla 19esima posizione e dalla 19esima è arrivato primo. Ragazzi, adesso vabbè, ok, la macchina probabilmente è superiore, avrà una macchina che vola letteralmente. Però bisogna saperle guidare, esatto. Cioè, come si fa? Cioè, un ragazzo, tra l'altro, che fino a un po' di tempo fa non aveva neanche la patente, adesso vince il Gran Premio di Monza partendo dal 19esimo. Cioè, qualcuno me lo spiega come si fa?
2: È gente tanto brava.
1: Qualcuno lì in quel della Mercedes ci ha visto bene, perché se lo sono accaparrati veramente da giovanissimo sto ragazzo, e è molto promettente. E soprattutto io mi diverto da morire, Anna, a vedere sui social i video che la stessa squadra di Formula 1 della Mercedes fa con Kimi Antonelli, facendo una sorta di vlog delle sue giornate nel paddock o altro. Cioè, è un continuo lanciarsi torte in faccia, è un continuo lanciarsi di tutto. È
2: bellissimo,
1: fa ridere. Oh, mamma mia,
2: ma perché non c'è quel clima agonistico, super serio, super concentrato. Cioè, ovvio che sono seri e concentrati, però se riesci a spezzare con queste cose te la godi 300 volte di più.
1: Molto bello, molto bello. Allora noi andiamo invece con Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Questa è Free Radio.
1: E nel mentre stava andando questa bella canzone, fuori dal nostro studio è arrivato un vespino.
2: Eccolo.
1: È arrivato un vespino, è arrivato il nostro Mr. Joint a recuperare una cosa, lo salutiamo.
2: Il nostro che Mr. Joint nella sua giornata migliore dell'anno.
1: Esatto. E ci ha dato il traino come sempre col suo programma Simply the Best, lo salutiamo e salutiamo tutti gli ascoltatori di Simply the Best. Ringraziamo il nostro Mr. Joint per essere stato presente prima di noi, presente.
2: Suggerisce che lo ringraziamo perché esiste.
1: Perché esiste.
2: Già solo per
1: esiste.
2: Il fatto che ci è sta, nelle nostre sta, vite in sta, qualche modo.
1: Sta. Va bene Luigi, ti abbiamo custodito le chiavi di casa nel mentre. Non so se stai ascoltando, ma magari ci riascolterai in un altro momento. E adesso se ne torna in quel di casa sua. Non si dice dov'è, però in quel di casa sua.
2: Casa sua.
1: Benissimo. Allora Anna, visto che abbiamo parlato un po', che è arrivato a trovarci anche il nostro amico Mr. Joint, è arrivato il nostro amico Antonio, io siamo qua in compagnia con Antonio in studio, io direi invece di andarci ad ascoltare immediatamente una canzone.
2: Sì, perché questa l'ho messa pensando che non vedevo l'ora di ascoltarla.
1: Nothing But Thieves, Evolution.

0: Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Allora, prossimo weekend, dov'è che vai?
2: Prossimo weekend, allora vabbè, venerdì sera è ancora in fase di definizione. Sabato invece, adesso dobbiamo un attimo decidere. Allora diciamo che mi sto facendo coinvolgere, mi sto approcciando al mondo del softball. Okay. Ho perfino provato a giocare
1: con magri risultati.
2: Molto magri, vabbè, era la prima volta. Beh, cioè, nel senso, che cosa ti aspettiamo? E quindi sabato prossimo ci saranno le finali della Serie A di softball femminile. Ci sono delle partite a Forlì e delle partite a Milano. A Forlì per il terzo e quarto posto, a Milano per il primo e secondo. Si sta ancora valutando quali partite andare a vedere e in scioltezza poi domenica mattina si parte per la Danimarca, ho l'aereo alle 11, quindi penso che dovrò essere a Venezia per le 9:30.
1: Bene.
2: Sì, poi tutta la settimana in Danimarca, ma tra l'altro mi fanno sempre morire i danesi perché hanno questa concezione del tempo che è completamente diversa dalla nostra, perché è tipo, cioè mi hanno mandato il programma dei primi due giorni per il momento e il martedì tipo alle 17, fine della giornata lavorativa, si va a cena, 19, tutti in albergo.
1: Bellissimo.
2: Finita la giornata.
1: Vita mondana proprio.
2: Per loro non c'è vita dopo le 7 di sera. E sta cosa da un lato è molto bella perché vai sempre, beh, poi in ufficio la mattina ci vai alle 7:30, 8,
1: certo.
2: Quindi, cioè, per carità. Però sta cosa che alle 7 finiscono le giornate, le serate di follia mondane, networking, dinner. Alle 7 tutti in letto.
1: Bene.
2: Bellissimo.
1: Soddisfacente. Satisfy Calvin Harris e Jazzy.

0: Free Radio Conselve.
1: E allora ci sta scrivendo il nostro Paolo, ci scrive, ci saluta perché sta per andare a dormire.
2: Beato te.
1: Beato te, beato te. È il pensiero che abbiamo fatto sia io che Anna, è beato te, perché siamo in arretrato di sonno come, cioè, come se non, non ci fosse un domani. E quindi ci sta.
2: Ma non si molla.
1: Non si, no, chi è che molla? No, non molliamo niente.
2: No, chi si ferma è perduto, signore.
3: Sono stanco, voglio andare a casa, ne ho le palle piene.
2: Eccoci qua.
1: Ci sta.
2: Bellissimo. Ci sta. Sì.
1: Questo è il classico jingle di queste serate, di queste situazioni. Va bene, va bene. Allora, cari amici, mancano poco meno, mancano 10 minuti al termine del nostro programma e noi siamo veramente, veramente stanchi questa sera e la fiera ci ha provati.
2: Madonna, sì.
1: In tutti
2: veramente.
1: I modi, però posso...
2: In tutti i luoghi, in tutti i laghi.
1: Esatto. Io in 30 secondi voglio ringraziare gli amici del Basket Conselve perché anche quest'anno hanno fatto la festa abusiva post fiera.
2: Bellissimo.
1: Sai di questa cosa?
2: No, cos'era? Un festino bilaterale?
1: Era un festino bilaterale. Era un festino bilaterale e lo hanno fatto di fianco alla palestra Morelli nel campo da basket all'aperto, che hanno la casetta, il chioschetto dove fanno da bere e c'era roba da bere a tutte le ore. E il motivo per cui sono tornato a casa alle 6 della mattina
2: è legato al basket.
1: È legato al basket, quindi li ringrazio. Va bene, va bene, va bene. Allora noi continuiamo. Siamo veramente agli sgoccioli. Siamo... Quante canzoni mancano? 3 canzoni mancano.
2: Cioè, due, sì. Questa e la prossima è l'ultima.
1: Ah, caspita, già arrivati?
2: Siamo arrivati.
1: Mamma mia.
2: Ebbene sì. Qua